ene mesre nyankopon se apono bia wo hwe anim se ebe bia ma wo na wade wo ho apono bia wo hwe anim se ebe bia ma wo ama wade wo ho apono bia wo a wuti adom wa wo hwe mi wo TikTok wo hwe mo social media handles eye Facebook live and YouTube apono bia emu ato apon bia emu esisi ade bia aye wunti dwa ma wa bra bo mu bia no sra Yehowa nyankopon se o mani bia ma wo sra we nyakoma pa sra we nyakoma pa ne boasetoyem aji onu Yehowa ne di

0: Ma forse mettere John West nel buco, no, cioè non so se non è a nel buco, ma John West è caro, sta di un altro mondo.
1: O minu ya nune ikutano na nime inama ni msisi ya inti ya basi ebi ya
0: mpachobu ya mwafantu jowesi wediye no
1: ope jowesi deno
0: na mensha di umuwa
1: mati yu midasi opani aha ok hello
2: hello
1: onabu ananyono
2: no
1: mpachobu.